sicuramente risultammo ridicola con tutte queste vele annanza all'occhio, mi figli che sta terra e che sta vita, noi che parlammo troppo spesso pure senza essere interrogati.

carogne burca, sangue grura e mano sporca, a fame a se. Un Salvador a che ci serve tutta questa educazione, si ogni scarpa si fa vecchia e se non muore uno scarpone e si va con cuore nessuno ti aiuta, resta solo schiavo robudore che ti fa fessa e contenta.